0: No. Puol ora rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?

Ceres, due lire, tre cattivi, pronta nella mia borsa. Qui facciamo una fuga, un mar,

voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo.

0: chant. Non. Vuol allor rimettervi uno stinco? Tanto, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No.
1: Lo donna del chirurgo.
0: E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Che c'è?

0: Porto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a torre solo con frannelosi, lo pronte orgoglio, amò panne calusie.

0: Chiamo Barzolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Aiuto, aiuto.

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

mai perché m'offrite a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, rode, arguto, fatato. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai,
1: nero,
0: nero. Se mi fa storta, ti sparo una girandola, il buon e sulle corna, mi metto il pan, e un bue, e un bue, e un bue, e un bue. Vedrai che non conviene, vedrai che non conviene, vedrai.

Quando faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, placibile, bello, di semplificato attraverso un anello, quando ero

0: mia signora! Ci succede? E vuoi parlarvi? Tu vostro prete sarà un pazzo!
1: Alla malora!
0: E vuoi parlarvi? E vuoi parlarvi?
1: Dove m'affondo?

signori! Chiudete le porte, sbarrate le stanze, qui diventate scoviame cinghiale, correte sull'orme sull'usta!

0: questa le tasse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo i sentieri, guardatevi usa il parco.
1: Camice e cotelle,
0: con disgusto primo, sognacci via via. Disgusto, lenzuola, perdetti la notte.
2: Io non voglio!
0: C'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno.

0: bravo nessuno.
1: Eppure, solo che muove qua dentro, ne sono sicuro, sicuro.

ciego ladro. Mondo rubaldo, reo mondo, cameriere, un bicchier di vin caldo.

avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa con

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luombrillo. Grillo di vibra in cor, l'allegro vetere al grido qui.

corre, cornate di quell'irco geloso, quanto lo fare, fate, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Beltana nello spazio d'ontania rindicava, con quel tufo e quel caldo, uomo nella mia tempra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: Silece,
1: lesca io te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: grave passo. Alice, l'amor ti chiama, vieni, l'amor ti chiama.
1: Sergio!
0: Sei la mia dama!
1: Sergio!
0: Fermo, fermo!
1: Sergio!
0: Sono il tuo servo, sono il tuo cervo, indifferito!

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con

0: pur al luogo.
1: È nato pur l'uomo, e pur l'uomo, e pur l'uomo.
2: E tutto nel mondo
0: è pur l'uomo.
2: È nato pur l'uomo, e pur l'uomo, e pur l'uomo. E tutto nel mondo è pur l'uomo.
3: È nato pur l'uomo, e pur l'uomo, e pur l'uomo.